alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa è l'oceano e la là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa è l'oceano e la là. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è no che. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo lo c'è no che.

la tomba oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio e solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A ramoniere non manchi la lena quando vuoi pisca la balena. Round the way, round the way, round the way.

Vinicio Capossela, marinai, profeti e balene. Credo che si intenda. L'anno è il 2011 e la canzone sta Giga de los marineros, è l'oceano o il là.